pedalando e poi mantenere quattro persone. Non è demerito tra